lo sai fare, si può il ruido che lo sai fare, ma se faccio lo sciglio la giornata, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno, ma se faccio lo sciglio la giorno.